Già mai sui tefoli importanti servi, qualche nota, un segreto,

0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano!
1: Ma chi combatti?

così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Balca strutta.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia, me lo singa.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

Il d'amore mi sono

tratto su cenno non è. Nulla ne disse, nulla promisi.

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime antisemi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gnani, ma dissemi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

posso. La saluto. E s'avvicina. Or qui si traggo tello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversato insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

ed io, quale malor malvena, un lampo di dolor sul figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca

0: sentisco.
1: Mi volgo, pare a gentiluomo.
0: Franzo,
1: pezzente,
0: resta,
1: parvi.

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i periti che faremo di
0: nuovo, abbandoni,
1: ma non tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

dell'oracolo, della grande del

Per un dì si collegge e si scherzi, ma è la vita più cara non è.

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

0: nessuno.
1: Respiro il caso che sta al porto.

Quest'uscio è chiuso. Ah, non è tempo ancora.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

sorte. Quella brutta parola.

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è basta, voglia, voglia.
0: Sta giocando giù per aria.
2: Zitto, mi sei
4: Sto a fuoco.
5: Sto a fuoco.
6: Sto a fuoco.
7: Noi.